0: ore disco mixate con la dance degli ultimi 30 anni. Giva sul ritmo 80.
1: Good morning forever young.
2: Good morning forever young. Il morning show di ritmo 80 che trasforma

0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo

0: la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: partire.
1: Sono le 4 in punto.
2: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Archimede.
2: Revox, la notte da sentire.

0: 105 e un minuto.
1: Revox, il bobinato di Ritmo 80. Revox, solo funky, solo disco music.

0: Sono le 6:03.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Ci attende un weekend caratterizzato da tempo stabile, ben soleggiato su gran parte d'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale che porterà la prima ondata di caldo della stagione, nonostante siamo solo nel mese di maggio. Avremo temperature che in Italia toccheranno e supereranno i 30 gradi al centro-nord sulle aree pianeggianti interne, valori un po' più bassi lungo le coste e al sud, dove l'infiltrazione di aria un po' più fresca da nord-est porteranno ancora della variabilità, soprattutto sulla dorsale appenninica meridionale. Nella giornata di sabato qualche locale piovasco, specie in Calabria, e poi domenica fenomeni un po' più diffusi sui rilievi della Calabria, della Sicilia e della Basilicata. Altrove sul resto d'Italia prevalenza di sole, cieli sereni poco nuvolosi, da segnalare anche un po' di vento da nord tra basso Adriatico e Ionio. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma. Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Good morning, Forever Young! Good morning from Ritmo 80!

0: qua la radio che ospita i nostri Forever Young, quelli che ci stanno ascoltando, ma anche noi siamo della categoria. Marco Corona
1: e Marchino, ben ritrovati ancora una volta, rimanete lì perché altrimenti non va a finire malissimo.
0: No, più che altro noi dobbiamo arrivare alla fine del mese, cioè ricordiamo che abbiamo delle famiglie da mantenere. Adesso io non vorrei fare la storia triste, però insomma noi abbiamo...
1: Vabbè, io no.
0: Te no?
1: No, no, te, beh, per lui, fatelo per lui.
0: Come?

0: caro socio, questo è il mio momento preferito con
1: le grasse risate.
0: Le grasse risate. Sì, ma noi ci siamo evoluti perché il cucciolone non ci bastava
1: no,
0: più.
1: No, no, no. Per esempio, uno al volo così.
0: Vai.
1: Quando Thor fa una battuta,
0: sì,
1: poi diventa tormentone. Dai, grazie. E comicità pura.
0: Tormentone.
1: E comicità pura.
2: Come stiamo messi? Come siamo,
0: allora, c'è un sito che per noi è un riferimento.
1: La Bibbia.
0: La Bibbia.
1: Peratunz.
0: Perché tu sei andato per cercare altro.
1: Sì, cercavo pere. Allora, per esempio, qui è pieno di battute.
0: Qui è pieno di battute, cioè di quelle.
1: Sono
0: di
1: due sassi.
0: Due sassi. Sì.
1: Due sassi, uno piccolo e uno grande.
0: Ok, quello, okay. Il sasso piccolo è italiano.
1: Esatto, gli chiedi: ehi, come ti chiami? Quell'altro è
0: Sorry, I don't understand.
1: Non capisce. È perché è inglese.
0: Sì.
1: E il sasso piccolo fa: ecco, un anglosassone. Ah, cazzo, ridi un po'. Cioè, la vita è bella.
0: Non ci credo.
1: No, ci sono due funghi.
0: Un altro.
1: Due funghi. Un fungo e un fungo.
0: Un fungo e una funga.
1: Esatto.
0: Okay. Il fungo. Dove siamo incontrati? In piscina.
1: Sono funghi.
0: Fate la battuta. Questo sì. Hai sentito? C'è due funghi che si incontrano in piscina.
1: Questa non fa ridere. Più fa ridere la mia.
0: Va bene, allora, un fungo e una funga.
1: Allora il fungo gli fa. Stasera. Stasera se ti prendo, ma cosa ti faccio?
0: E lei?
1: Sei il solito porcino! Ma che è, ragazzi, che è la comicità pura!
0: Però mi piaceva più quella dei due funghi sotto la doccia, no?
1: No, che fa ridere, perché io i funghi li prendo, capito? Io mi sento, ce li ho adesso, vuoi un fungo?
0: No.
1: Quegli alberghi che vado ora.
3: Mondo lo segno.
0: Dove? Cioè, ci vediamo
1: non venire più.
0: Chiusiamo. Forever young.

0: Marco Corone Marchino su internet, vai. Corona.
1: Ecco. Arrivo a casa e accendo il mio PC portatile super slim e super potente, con 2 miliardi di giga di memoria e altrettanti di RAM.
0: Però...
1: Per non parlare dello schermo, 24 pollici al plasma e globuli rossi, antigraffio e antiriflesso riposante.
0: Complimenti, Dio, quanto costa
1: un patrimonio.
0: Arrivo a casa, invece io e accendo il mio PC portatile che ho da 10 anni, pesa come un automobile.
1: Un po' come i primi cellulari,
0: esatto.
1: No? Il muletto.
0: E a meno memoria e potenza di un Commodore 64.
1: Però...
0: Lo schermo poi è rotto.
1: Ecco.
0: Okay.
1: Accedo a internet attraverso la mia
0: Accedo.
1: Sì. Accedo a internet attraverso la mia connessione satellitare 300 mega e che ho attivato gratis e che pago, comprese le telefonate e le linee erotiche, questa è una cosa che ti dico solo a te, solo 50 centesimi ogni due mesi.
0: Non paghi niente.
1: 300 mega.
0: Non mi menti.
1: Corre.
0: Accedo a internet attraverso un modem artigianale comprato da un tizio fuori da Autogrill.
1: Sì. Questo... Il famoso videodistruttore col mattone.
0: Questo modem l'ho pagato 600 euro.
1: Però...
0: Per connettersi mi ci vuole mezza giornata.
1: Sì.
0: E per ogni minuto di connessione sborso 50 euro.
1: Però,
0: complimenti.
1: Decido di scaricare un film. Lo so.
0: Non si fa.
1: Ma anch'io ho i miei peccatucci, i miei scheletrucci nell'armadio. E poi è la prima volta, dai, cioè non capita sempre. E poi voglio scaricare non un film nuovo, cioè così sono capaci tutti. No, un film vecchio. Addirittura un cartone animato per mio figlio che ha letto con la febbre.
0: Poverino, cioè,
1: poverino.
0: Dai, vuoi uscire? No,
1: non posso uscire. Questa volta. Vai.
0: Decido di scaricare un film. Lo so, non si fa, ma chi se ne frega, lo fanno tutti. E poi è la prima volta, oggi.
1: Ma io vado sul motore di ricerca, digito il titolo del film, o meglio del cartone animato. E attenzione, dopo due secondi mi esce fuori il DVD già masterizzato con la copertina a colori.
0: Però, cioè, complimenti.
1: È il mio super portatile. Vado da mio figlio in cameretta e sul suo televisorino al plasma.
0: Già il plasma
1: 50 pollici.
0: Sì.
1: Guardiamo il cartone animato. E ridiamo tanto.
0: Vado sul motore di ricerca, digito il titolo del film e dopo due minuti prendo due virus, mi si aprono 124 siti porno a pagamento, un'infinità di siti di casino online e anche qualcuno sulla vendita abusiva di organi. Cerco di spegnere tutto, ma è tutto inchiodato. Sono lì che sudo e che smanetto per bloccare quel macello quando bussano alla porta.
1: Sì.
0: È la polizia postale. Gli agenti ridono e io piango tanto.
2: Good morning, Forever Young.

0: adesso volevo un attimo un po' incupire tutti.
1: Oh, ma tutte le volte. Cioè, noi, allora, la cosa bella è che noi partiamo belli carichi, contenti, e sabato magari vi mancavamo. No,
0: no, no. Perché? Messaggio sociale siamo anche questo. Noi siamo cresciuti, noi siamo qui che ridiamo e scherziamo.
1: Ecco, già senti la musica.
0: Ma fuori?
1: Ma fuori?
0: Ma fuori c'è gente, caro socio. Ma
1: che fuori... fa fatica a arrivare alla fine del mese, abbiamo detto.
0: No, fa fuori.
1: Che guarda e dice: guarda che frigo vuoto.
0: No, no, no. Fuori ci sono persone
1: che fanno la fila alle poste.
0: No. Fuori, per esempio, ci sono uomini, padri di famiglia
1: come noi,
0: che il sabato,
1: parlando di oggi proprio,
0: portano il figlio a giocare a calcio.
1: Perché parli di me, scusa?
0: Allora, funziona così. Ecco. Durante la settimana il bimbo si allena, torna a casa e racconta al padre i progressi. E il padre: bravo, bravo, bravo, bravo. E il bimbo fa: speriamo che mi facciano giocare. E babbo: non ti preoccupare, se sei in panchina, sei a disposizione dell'allenatore, del mister, l'importante è partecipare, la squadra.
1: Questo è quello che dice fuori, ma
0: esatto,
1: dentro...
0: dentro dice: maledetto allenatore, deve far giocare mio figlio. Comunque,
1: torniamo invece a quello che dice al figlio.
0: Esatto.
1: Cioè, lo motiva, gli dà le motivazioni.
0: Vai tranquillo, anche se sei in panchina, tu sei importante, sei utile, tutti sono utili e non sono indispensabili, tutte queste puttanate qua.
1: Sì.
0: Poi lo carica in macchina con tutta la valigia e vanno a giocare a
1: calcio. Che c'è qualche genitore che io conosco bene che mette anche la musica durante il percorso in macchina, che carica.
0: E poi si gioca. Finalmente
1: arriva
0: la partita. Il figlio, opzione 1, gioca titolare.
1: Sorpresa, hai visto? È il papà, hai visto? Te l'avevo detto.
0: Genitori sugli spalti a guardare la partita del figlio e dovrebbero a un certo punto
1: mantenere un certo aplomb.
0: Esatto, dare anche il l'esempio. L'esempio.
1: Dimostrare che si è composti, che si fa il tifo, ma quello giusto,
0: quello giusto,
1: sano,
0: quello giusto,
1: quello di incitamento, e anche se si perde, se si prende un gol, di tranquillità.
0: Esatto. Poi a un certo punto, dopo 4-5 minuti di questo
1: match
0: di questa calma, il genitore si alza. Si toglie la giacca anche se sono 20 gradi sotto zero.
1: Beh, aspetta, forse perché magari vuole andare a prendere un caffè, si muove, dice...
0: E poi mette le mani, metti la mano te invece sul bip, mette la mano così, vedete, così, al bordo campo, e inizia
1: mani
0: a dire,
1: mani aperte davanti
0: questo
1: alla bocca,
0: e poi inizia a dire: arbitro, sei un testa di c***o, cornuto, figlio di puttana, ti venisse un c***o. Quello era rigore! Tua moglie è una tra! Vai a fare il culo! Te quella puttana!
1: La cosa bella è che qui avete sentito i bip, mentre in campo hanno sentito tutto.
0: Al ritorno, che il bimbo ha fatto la doccia, indifferentemente dal risultato della partita, a un certo punto il bambino dentro la macchina, da dietro, chiede al papà: Papà, ma hai sentito durante la partita, dagli spalti, quel genitore maleducato che urlava in viva contro contro l'arbitro? È il genitore.
1: Sì.
0: È vero, in giro è pieno di maleducati. E poi uno gli fa uno sghetto con la macchina: testa di c***o!
2: Good morning, Forever Young,
1: con Marco Corona e Marchese.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.

0: sono Marco Corona.
1: Io no, io sono
2: cretino.
1: Grazie. Chiudiamo qui la prima ora.
0: Certo, dopo chiudiamo proprio. Dopo chiudiamo, cioè, perché ti ha offeso, no, in un certo senso, no? Cretino, ma figurati se per un cretino tu abbandoni la radio. Dove stai andando?
1: A casa.
0: Dai, ma no, ma ero da... ritorniamo tra poco.
1: Ritorniamo tra poco.
0: Era uno scherzo con la S. Scherzo.
1: Scherzo.
3: Sono le 7:01.

0: Hot Stuff, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con Aliene Kronos Lab Italia. Roadshow di Assolavoro per presentare sui territori il nuovo contratto collettivo nazionale per i lavoratori in somministrazione rinnovato lo scorso luglio, come spiega Francesco Baroni, presidente di Assolavoro.
2: Le novità che abbiamo introdotto nel CCNL sono novità che rafforzano ulteriormente il nostro ruolo come realtà che supportano le aziende a essere più competitive, non solo in termini di flessibilità, ma in termini proprio di capacità di assicurare i migliori talenti e tutte anche quelle attività che servono a creare le competenze che oggi si fanno fatica a trovare, quindi l'orientamento, la formazione, il supporto nella gestione di transizione di lavoro.
1: Le previsioni economiche di primavera dell'Unione Europea pubblicate dalla Commissione Europea rivedono al ribasso le previsioni di crescita del PIL dell'Eurozona, che cala a 0,9% nel 2026 e a 1,2% nel 2027 rispetto all'1,2% e 1,4% indicati dalle previsioni dello scorso autunno. L'esecutivo europeo si aspetta che l'inflazione raggiunga il 3% nel 2026 e cali al 2,3% nel 2027, un netto incremento rispetto alle previsioni autunnali dell'1,9% e del 2% rispettivamente. Il petrolio resta troppo caro perché la tregua in Medio Oriente non ha riaperto Hormuz. Con il prolungarsi di tale shock si va ampliando il suo impatto sulle economie. Cresce l'inflazione anche in Italia, scende ancora di più la fiducia delle famiglie, il calo si estende a quella delle imprese, rischia di bloccarsi il canale del credito. Perciò sono a rischio frenate i consumi e i servizi, mentre l'unico driver per la produzione dell'industria restano per ora gli investimenti del PNRR. Lo rileva il Centro Studi Confindustria nella congiuntura flash del mese di maggio. Nel 2025 l'occupazione in Italia prosegue la fase di espansione più 0,8%, pur manifestando un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Nel confronto di medio periodo 2019-2025 l'incremento degli occupati in Italia risulta superiore a quello della Germania, ma ancora inferiore rispetto a Francia e Spagna, è quanto emerge dal rapporto annuale dell'Istat. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

la scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Basta, cedo.
1: Cosa?
0: Cedo. Ho provato di finalmente tutto per non fare questa rubrica.
1: E invece
0: ma
1: no.
0: Si fa.
1: Si fa, ragazzi. Ben ritrovati. Good morning forever young insieme ai Marchini. Scusate, ne stavamo parlando fuori onda.
0: No, come fai? Come fai? Cioè, vai come se tu andassi in un posto con i tuoi amici, però quel posto non vuoi andare.
1: No.
0: Cosa fai? Stai lì col muso?
1: Oppure te la fai passare.
0: Te la fai passare.
1: Cioè, vuoi dire che tu in questo momento stai facendo la stessa identica cosa con me?
0: No, mi rigiro.
1: Mi rigiri dall'altra parte, ok. E infatti questa rubrica è il lentazzo di Ritmo 80 che vi dà la possibilità di rigirarvi se avete ancora la fortuna di essere a letto.

0: Signore e signori, sentite dal sottofondo che si parla di calcio.
1: Calcio, calcio, calcio. Allora amici, attenzione perché siamo nel campionato portoghese.
0: Ok.
1: Dove c'era la partita Chaves Nacional.
0: Cosa?
1: Una partita. Al numero 56 del secondo tempo,
0: cioè. Quindi il secondo tempo appena iniziato da 11 minuti.
1: È importante saperlo questo.
0: Sì.
1: 9 forse minuti.
0: 45, 5, 9, 9, è vero.
1: Io 50,
0: 50.
1: 56.
2: Ma fai un bel casenca al programma, lei, però di mondi belle,
0: ma non so cosa dice, complimenti.
1: Comunque, grazie.
0: Vai.
1: Al 56esimo minuto, sì. È molto importante.
0: Che è successo?
1: Il Gualtetti Dubada.
0: Il guarda. Non potevi parlare in portoghese.
1: Il guardaline.
0: Sì.
1: Chiama l'arbitro.
0: Chiama l'arbitro. Ha visto qualcosa?
1: No!
0: No!
1: L'arbitro ferma il gioco.
0: Sì.
1: Il giocatore perché... che cazzo.
0: Dai, infatti, cosa è successo?
1: Niente. E l'arbitro,
0: sì,
1: dà l'ok a guardaline.
0: Ah.
1: Il guardaline appoggia la bandiera,
0: sì,
1: e scappa letteralmente di corsa verso lo spogliatoio. Il quarto uomo gli dà le chiavi dello spogliatoio.
0: Dello spogliatoio.
1: I tifosi applaudi, fischi, risa. Cioè, cagotto. Tre minuti a aspettare. Guarda lì.
0: Ma ci sono i giocatori che si guardavano, okay?
1: Così, tre minuti a guardare il cielo, i tifosi, capito, l'arbitro che guardava. Io immagino c'è l'interfono, no?
0: Ti immagini?
1: C'è l'arbitro. Allora!
3: Bella, bracio!
1: Hai fatto? Ancora! E poi è ritornato. Dopo tre minuti di corsa.
0: Sì.
1: Applausi del pubblico, bravo.
0: Ma avevano capito il pubblico?
1: Sì, avevano capito, penso di sì.
0: Sì.
1: Proprio corso, sai quando ti scappa che corri per noi. Devi capire, arrivi a casa. Ciao a tutti, ciao papà. Ciao dopo. L'arbitro, per stemperare un po' la situazione,
0: sì,
1: è andato là. E gli ha dato il cartellino rosso.
0: A chi?
1: Al guardaligno, cioè così.
0: L'hai espulso.
1: Ho fatto la battuta. Come per dire, l'hai espulso tutto. Qui finisce la storia, ma sì, secondo me il guardaligno e il cartellino se l'è preso, perché può sempre
0: servire per farlo. Per pulirci la carta.
1: Caso avesse vinto.
0: Era una notizia della rubrica.
4: È una cagata pazzesca!
5: Good morning, forever young!

Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato.

0: No, infatti, Marchi no, perché in questo momento è la macchinetta del caffè. Sono ritornato io, Marco Corona, in Good Morning Forever Young su Ritmo 80, perché è il momento della zuppetta.
1: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e

0: astratenta dell'umorismo.
1: Sabato 23 maggio 2026, 143esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei gemelli.
2: Sono un gemello.
3: E io sono capricorno, che vuoi
2: no,
3: fare?
2: No, sono un gemello di mio fratello.
3: Siamo gemelli.
2: Ah, sì. E mo sono cazzi vostri.
1: E oggi festeggiamo anche l'onomastico di desiderio.
4: Quando il sole splende, il giorno arriva. Quando il tramonto se va, la sera arriva. Quando la stella cadrà, spegni il desiderio. Quando è giorno,

0: nato oggi.
1: Il 23 maggio 1933 a Paddington, Londra, nasce Joan Collins. È un'attrice britannica famosa per il suo ruolo nella serie televisiva Dynasty

0: Le frasi del cinema.
1: Lo sai che c'è un sorriso verticale da favola? Gli manca solo la parola. Ma chi t'ha scolpito? Michelangelo? Stava in forma quel giorno, Ma perché non ridi mai? Ma non c'hai sete con Stafa?

0: proverbio.
1: Un filo lega un uomo onesto meglio di quanto una fune leghi un furfante.
2: Quelli erano soldi guadagnati faticosamente e onestamente. Scippo, rapina a mano armata, droga, estorsione, distorsione, prostituzione.
3: Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo. Noi qua a Castellaneta no. Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
4: Cioè, guarda, signore, bisogna andare.
3: Un secchio di cude è proprio buono.
4: È buono, il secchio dell'orgasmo è buono. Amici, ma adesso siamo al. Dove? A Ravenna.
5: A Ravenna.
4: A Ravenna. Ravenna.
5: Geolocalizziamo, dai.
4: Ravenna e Romagna.
5: Romagna. Ma da qui
6: te lo do io il promemoria.
4: Vai. Allora, a Ravenna,
5: che è successo?
4: È successo che ha rubato un monopattino, tipo. Perché adesso questi monopattini vanno, oltre a quelli che gli affitti, però se magari lo vedi lì, ti viene da portarlo via.
5: Ok.
4: Ti viene proprio.
5: Qui,
4: ti viene.
5: Ci viene
4: da rubarlo. È stato scoperto.
5: È stato scoperto.
4: Ha detto, guardi. Questo non è suo, è stato rubato, non c'è la targa, però c'è una denuncia. No, questo è mio, questo è mio, questo è mio, non c'entra.
5: Cioè, insisteva.
4: Fare. Insisteva con i vigili. Allora, facciamo, se è suo,
5: sì,
4: me lo dimostro.
5: Me lo dimostro.
4: Guardi, l'ho comprato prima, ho perso lo scontrino. Va bene.
5: Ah, la solita scusa.
4: La solita scusa. E l'hanno lasciato andare. No, non è vero, non è vero.
5: No, l'ha lasciato andare.
4: È in galera. È stato denunciato.
5: E lui insisteva, dice, no, guarda, ho perso lo scontrino. Come fate a dire che non è mio?
4: Ma
5: è
4: questa
5: mio.
4: Notizia, questa notizia, io la volevo, non è che. È
5: ma infatti non ho capito. No, cioè,
4: voglio arrivare al monopattino.
5: Vuoi arrivare al monopattino? Perché
4: in molte città c'è il monopattino che si affitta.
5: Giusto? Okay? Con l'app addirittura.
4: Con l'app. Allora, io ci ho provato.
5: Ci hai provato?
4: Che cazzo, chi sono? Io non vado con me.
5: Ho capito, lo fanno tutti, io no.
4: Uno, non ci arrivo. Non ci arrivo perché
5: il manubrio è troppo alto.
4: Il manubrio mi arriva al mento.
5: Al mento.
4: Poi, devi scaricare l'app.
5: Sì.
4: Non avevo i giga. Devo prima andare con la carta di credito.
5: E non ho la carta di
4: credito.
5: No, ma soprattutto, e se ce l'ho, e se non ce ci l'ho. Sono i soldi.
4: Quindi io l'ho rubato.
5: Aspetta un attimo.
4: Musica!
7: Good morning, forever young.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: È il momento di chiudere un'altra ora di Good Morning Forever Young insieme ai Marchini.
1: Torniamo tra poco.
0: Non mollateci. Ah, ok, scusa, non avevo capito il C.
2: Sono le 8 e 1

0: suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. La terapia genica si conferma una cura efficace anche per la sindrome di Wiskott-Aldrich, una malattia genetica rara e potenzialmente fatale che colpisce le cellule del sangue. A dimostrarlo sono i risultati di uno studio del San Raffaele. I ricercatori hanno prelevato le cellule staminali dal sangue dei pazienti e hanno inserito al loro interno la versione corretta del gene, così che questi siano in grado di differenziarsi in piastrine e globuli bianchi sani. Tutti i pazienti coinvolti nel test stanno bene e non presentano più le continue infezioni, disturbi autoimmuni, infiammatori o le gravi emorragie associate alla malattia. Il loro sistema immunitario dunque è tornato a funzionare e a produrre anticorpi. Scoperti i neuroni specchio delle emozioni, si trovano nella corteccia cingolata del cervello e si attivano sia quando si prova dolore sia quando si osserva il dolore altrui. Individuati nei ratti a 23 anni dalla scoperta tutta italiana dei neuroni specchio di movimenti, a 4 da quella dei neuroni che aiutano a prevedere le azioni altrui, potrebbero essere presenti anche nell'uomo, risultando cruciali per comprendere i meccanismi dell'empatia che si inceppano in diverse malattie psichiatriche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Donat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
6: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: dietro al disco dei macchini.
1: C'è un cartone animato che guardavo sempre da piccolo, che era Ollie e Benji.
2: Ah, ok.
1: Cioè, la storia di questi due calciatori, il portiere e l'attaccante. E c'era quella sigla che mi piaceva tantissimo.
2: Tra altre cose, un'azione ancora deve finire. Cioè,
1: sono passati 30 anni. Mentre noi stiamo parlando, ancora... il portiere sta consegnando la palla al giocatore. Quando sarà finito il programma, forse saranno a centrocampo.
2: Esatto.
1: No, a parte quello, insomma, ma metti che un cantante italiano, tipo Marco Masini, l'avesse cantata lui o anche scritta.
2: Sentiamo.

0: Chiara l'abbiamo conosciuta.
1: Ma quando?
0: Ma le abbiamo conosciute nel 1996.
1: Ah, quando hanno cominciato?
0: Quando ho cominciato, che allora loro hanno cominciato, diciamolo, sì, che erano le coriste di Pezzali.
2: Bravo, esatto, degli 883.
0: Poi sono staccate, hanno fatto
2: giustamente,
0: le canzoni,
2: okay. Qualcuno ha detto, ma sono brave anche da sole. Proviamo.
0: Belle, due belle
2: ragazze, sorelle, tra l'altro.
0: E nel 1997 hanno vinto Sanremo.
2: Giovani
0: con Amici come prima.
2: Sì. Amici come me la ricordo. Okay. Sì.
0: E allora cosa succede? Quando l'artista dopo esce, e quelli che si devono far conoscere fanno il radio tour.
2: Cioè, una volta lo facevano, la maggior parte delle radio.
0: Andavano in tutte le radio, anche le medie, le piccole, a proporre la propria canzone. Funzionava,
2: certo.
0: E so, erano capitati quella volta nella radio dove io, Corona, lavoravamo. Cioè, Corona faceva lo speaker, facevo
2: il pirla.
0: E allora sono arrivate Paola e Chiara.
2: Sì.
0: Corona le ha intervistate.
2: Sì.
0: Ok. Dopodiché, finita l'intervista, loro dovevano aspettare praticamente una specie di
2: tour manager che venisse a prendere.
0: Si è messi a fare due chiacchiere
2: fuori dalla radio.
0: Corona dentro con la Mora.
2: La Mora, Chiara.
0: Paola.
2: Paola.
0: Io fuori perché fumava anche lei,
2: sì,
0: la Chiara.
2: La bionda.
0: Si è messa a fare due chiacchiere,
2: sì,
0: proprio lì fuori, proprio attaccati al muro, come mi sono innamorato.
2: Ti innamoravi spesso di tutte.
0: E comunque è venuta fuori l'idea di rifare la canzone.
2: La canzone Amici come prima.
0: L'abbiamo scritta lì. L'abbiamo scritta lì al volo.
2: Ma dai, cioè tu insieme a Chiara
0: abbiamo scritto la sua canzone nuova. E praticamente si parlava di questo gatto, un micio come primo, il titolo era.
2: Cioè un micio come primo piatto, dai, ma non si può. Lei si era prestata,
0: ma gli veniva anche bene le cazzate. E dopo siamo entrati dentro in studio, mi ha chiamato la sorella, te, e abbiamo registrato un pezzo.
2: Non ci credo, okay. Mi ero dimenticato.
0: L'abbiamo registrato e non sappiamo dove è finito, per fortuna. Non sappiamo neanche.
2: Pensa a tutti gli amici dei gatti che ci stanno ascoltando.
0: Esatto,
2: ma no,
0: non
2: ma
0: è mai
2: era ironico l'assonanza amici, mici. Cioè, non è che abbiamo fatto chissà
0: cosa. Ricordo il testo tutto, perché era solo una strofa, però mi ricordo
2: cosa?
0: l'inizio
2: come faceva?
0: Fusa, è inutile che fai le fusa. Va bene,
2: perché andava a finire come primo, quindi.
0: Esatto. Da quel momento in poi Paolo e Chiara, ogni volta che chiamavamo, chiudevano. Sono bloccato sui social, ancora non c'erano, però già ti blocco. Cioè non ci cagano più.
2: No, esatto, sti gatti.
3: Good morning, Forever Young,
4: con Marco Corona e Marchese.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso.

0: Allora, medicina 33.
1: Sì, sì. Cioè,
0: ma scusa un attimo, quindi è per il nostro target, no?
1: Per il nostro target.
0: Cominciamo a parlare, anzi, tu mi avevi detto proprio che avevate fatto una cena tra amici.
1: Sì,
0: e si parlava solo di malattie.
1: Malattie,
0: no?
1: Di io ridevo.
0: Vedi che
1: guarda
0: poi alla fine.
1: Sfigati. Poi è arrivato il mio turno.
0: Avanti il prossimo.
1: È arrivato il mio turno perché io, anche in questo momento che sto parlando,
0: sì,
1: sto soffrendo molto.
0: Ma che è successo?
1: Mi fanno male i reni.
0: Ti fanno male i reni.
1: Molti dicono basta masturbazione, ma non credo sia quella il problema.
0: Detto ciao Giovanni? Che non vedi più.
1: Allora, infatti, allora sono andato al nefrologo. Perché il mio medico non la lasciamo aperto.
0: Lasciamo stare.
1: Il mio medico di base dice:
0: fa male i reni. È vero, perché fanno così.
1: Avanti.
0: Allora, cioè, non è che ti dà la soluzione, dici te lo tieni. Cioè,
1: sono andato da uno specialista.
0: Vai.
1: Cioè, lo specialista dei reni è il nefrologo.
0: Bravo.
1: Se ti fa male la testa, lui non sa cosa fare. Però per i reni, lui, ragazzi, è un luminare.
0: Cioè, per forza, è studiato quello.
1: È un luminare, ma da tanto tempo, perché io credo che.
0: Che?
1: Aveva avuto solo 80 anni.
0: Ah, ok.
1: Niente pensione. Comunque, il nefrologo.
0: Sì.
1: Il nefrologo ha voluto 132 euro.
0: Quindi, te lo ricordi bene questo, però, eh? Magari altre cose non te le ricordi, socio.
1: Poi ma controllato.
0: Sì, vai.
1: Ma controllato il peso.
0: Sì.
1: Sono fuori peso, sono un po',
0: sovrappeso siamo un po' tutti, dai.
1: Mi ha detto che non ho le caviglie gonfie, grazie al cazzo le vedevo anch'io. Mi ha toccato dietro così come
0: aia, mi dà fastidio!
1: Fa male,
0: vero? No, dà fastidio, fa male.
1: E poi mi ha detto quanto segue.
0: Vai.
1: Allora, tu non è che hai i propri calcoli, però devi fare nell'ordine.
0: Sì.
1: Poi mi scriverà anche una mail che allora ancora non è arrivata.
0: Ah, ok.
1: Comunque, nell'ordine devo fare.
0: Sì.
1: Devo prendere due medicine, una per la pressione, una non lo so. Poi devo fare un attacco addominale.
0: Ok.
1: Poi devo fare a me. Una dieta vegetariana ipocalorica.
0: Ridiamo tutti.
1: Non devo mangiare più gli insaccati. Cioè, no. Il salame non lo posso mangiare. Ma poi pensavo, ma se io gli tolgo la buccia al salame, non è più insaccato. No, non è.
0: È libero.
1: Quindi
0: attenzione,
1: niente sale nella pasta. Oggi ho provato niente sale nella pasta.
0: Cioè, quando cuoci la pasta, non puoi buttare quel pugnetto di...
1: Niente pugnetti.
0: D'altronde.
1: Pasta pugnetti di sale.
0: Ma te l'hai mangiata la pasta
1: condita?
0: Ma soprattutto quando lo fa mia moglie, ma si dimentica tutte le volte. Non è che lei lo fa per
1: mangiare niente.
0: La colla.
1: Poi attenzione.
0: Sì.
1: Devo cambiare, lo so, siamo in ritardo, non me ne frega niente. Devo cambiare il materasso.
0: Il materasso
1: per i reni. E devo comprare delle solette da mettere nelle scarpe. Costo più le solette delle scarpe.
0: Ok.
1: Grande dottore, numero uno, nefrologo.
2: Che rottura di cazzo!

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€ e Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: porca miseria.
1: Che succede?
2: Non lo so cosa sei. Sai quando poi magari vuoi mettere l'auricolare tutto? Ma arriva, noi andiamo via adesso.
1: Noi andiamo dove arrivi? Arrivi, no, rimani a ascoltare qua quelli dopo di noi che sono molto, ma molto, ma molto, ma molto meglio di te. Amici, grazie a tutti, noi siamo a te. Ci sentiamo domattina alle 6. Sì. Io forse rimango qui per fare altre 3 ore, così.
2: Se te lo chiedono.
1: Mi piace stare qui, voglio fare 6, voglio fare fino a mezzanotte. Okay, poi... tutti entro ogni disco.
2: Ok.
1: E dopo ogni spot entro.
2: Sì, cioè dai...
1: Voglio parlare sempre.
2: Ok.
3: Ma fai davvero?
1: Assolutamente no. Con la mia testa sono già nel letto. Ciao.
2: Ciao, a domani ore 6. Good morning forever young, insieme ai Marchini con la K.
4: Marchini via.
5: Su Ritmo 80 iniziamo la giornata col sorriso. Nella prossima ora ecco 3 hit che ti danno la carica fin dal mattino.
6: Dal 1985, Freddie Mercury, Living on My Own. Dal 1984.

0: City Rhythm e Vasco Rossi, Bolle di Sapone.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
2: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo alla difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul.
1: Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
3: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato sul conflitto con l'Iran, continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
1: Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. E per questa edizione è tutto, più tardi.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
6: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29€. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale. Tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla mini sites di olio.
5: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Io sono Basilda. la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli.
10: Basilda.
9: Il venerdì alle 20 su Ritmo 80, Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio vado su anyplenitude.com.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Amici di Ritmo 80, benvenuti all'ascolto della Rave Parade. È sicuramente il periodo forse più prolifico per quel che riguarda la musica dance. Vi parlo del mese di maggio del 1998. E proprio di questo mese, di quell'anno, si occuperà la nostra Rave Parade. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata da Elisir, uno dei più grandi successi del DJ Gigi Dug.

era Gigi D'Agostino ad aprire la nostra Rip Parade e a piazzarsi al numero 3 della nostra rassegna con la sua bellissima Elisir. Ma attenzione, perché salendo di una posizione in avanti incontriamo il DJ tedesco di origini turche,

versione remix per il DJ Mouse Super Horny al numero 2 della nostra Rip Raid, quella del mese di maggio del 1998. Rip Raid che viene dominata da Neja, una delle voci più belle di quel periodo. Il motivo è quello che si chiama Restless.

che questo è ancora un motivo bello da ballare ai nostri giorni. E chissà che non lo si possa riproporre durante i nostri DJ set in una discoteca. Era Neja con Restless a dominare la Riff Parade del mese di maggio del 1998. Per il momento io ho concluso, ritorno qui ogni giorno su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young, alle 9.30 e alle 16.30. Un saluto a tutti quanti voi dalle Neprocida. Ciao e alla prossima!

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: Buongiorno da Laura Supino. L'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma Trump non avrebbe ancora deciso se concedere più tempo ai negoziati in corso. La squadra di negoziatori pakistani a Teheran si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Tragedia in una miniera in Cina, 82 morti e 9 dispersi in seguito ad un'esplosione nell'impianto di estrazione di carbone di Liu Shanzhou, provincia dello Shaanxi. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui i responsabili. L'inchiesta della Procura di Roma sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele muove i primi passi. Ieri raccolte le prime deposizioni degli attivisti rientrati in Italia. Il 15 giugno i ministri degli esteri UE esamineranno la richiesta italiana di sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Procura di Roma al lavoro anche sulla tragedia dei 5 sub italiani morti durante un'immersione in grotta alle Maldive. Oggi a Milano Malpensa il rientro delle 4 salme recuperate al termine di una difficilissima operazione guidata da un team di speleo sub finlandesi super specializzati. Via libera del Consiglio dei Ministri ieri alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato però da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina, stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto. Formula 1 alle 18 si corre la sprint del Gran Premio del Canada, prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, alle loro spalle le McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Alle 22 le qualifiche, stesso orario della gara lunga di domani. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Hit, apri Ritmo 80.
11: Subito, Michael.
12: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
13: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
12: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
14: Ci puoi giurare.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi.

padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV

0: può assaggiare.
1: Tu rispondendoci la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
2: Sabato 23 maggio 2026, 143esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei gemelli.
3: Sono un gemello.
4: E io sono capricorno, che vuoi?
3: No, sono un gemello di mio fratello.
4: Siamo gemelli.
3: Sì. E mo sono cazzi vostri.
2: E oggi festeggiamo anche l'onomastico di desiderio.
5: Quando il sole splende, il giorno arriva. Quando il tramonto se va, la sera arriva.

0: nato oggi?
1: Il 23 maggio 1933 a Paddington, Londra, nasce John Collins. È un'attrice britannica famosa per il suo ruolo nella serie televisiva Dynasty

0: Le frasi del cinema.
1: Lo sai che c'è un sorriso verticale da favola? Gli manca solo la parola. Ma chi t'ha scolpito, Michelangelo? Stava in forma quel giorno, Ma perché non ridi mai? Ma non c'hai sete con Stafa?

0: Il proverbio:
1: un filo lega un uomo onesto meglio di quanto una fune leghi un furfante.
2: Quelli erano soldi guadagnati faticosamente e onestamente. Scippo, rapina a mano armata, droga, estorsione, distorsione, prostituzione.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
5: Prima notte di nozze, c'è sta una coppia a letto, solo che il marito è un po' tonto. A un certo punto la moglie nel buio gli fa: amore, ho freddo. Il marito si alza: ti prendo una coperta, amore. Piena coperta gliela mette addosso. Dopo 10 minuti la moglie: amò, c'ho ancora freddo. Il marito si rialza e piena la seconda coperta: tieni amore, ti metto anche la seconda coperta. La moglie spazientita a un certo punto gli fa: amore, ho freddo. E il marito: vuoi che ti prendo la terza coperta? La moglie si incassa e gli fa: au, ma tu madre non ti ha segnato niente? Ma ti ha detto che noi donne lì sotto c'è un buchetto? E il marito la guarda e gli fa: è stata da lì che viene tutta storia.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
7: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Hai ascoltato Def Leppard, Hysteria e ABBA, Knowing Me, Knowing You.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Negli anni 80 il sabato era il giorno in cui tutto iniziava. Su Ritmo 80 quel sabato non finisce mai. Ogni settimana riaccendi il tuo sabato con la musica che non invecchia mai. Ritmo 80, il sabato è per sempre.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro li abbiamo tutti a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV Integra Euro.

perché non iniziare così, con questa enorme energia, anche questo appuntamento di felice weekend durante il fine settimana di Ritmo 80, la radio Forever Young. Partiamo subito. Ciao, sono Marco Greco con Pops and Scar. Questa è Mirage, la luna.

Il pezzo in origine era di Frankie Valli, ma poi Boyz II e Tom Gang hanno deciso di, come dire, fare una loro versione, ed giusto così, Can't Take My Eyes Off of You. E poi invece adesso io ve la voglio dedicare, che è una delle canzoni più spensierate del nostro, della nostra epoca, devo dire, no, il nostro millennio,

0: Calabria sto dicendo destination Calabria, ma non è francese assolutamente, ma quindi con questa si conclude il felice weekend di questo fine settimana. Grazie a tutti dallo zio Marco, da Marco Greco. Vi inoltre vi suggerisco, vi ricordo di andare a dare, come dire, un vostro like, un vostro mi piace, un commento, perché no, ai nostre pagine social. Basta cercare il ritmo 80 oppure me, Marco Greco con 4 O, non so perché, ma è così ragazzi. Alla prossima, ciao!
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 12.30 face to face con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 12 e 3

0: Sheila e B Devotion, Spacer e Loredana Bertè, Goccia.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Salgono a oltre 90 le vittime dell'esplosione in una miniera nella provincia dello Shanxi, nel nord-est della Cina. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone risultano disperse. Arrestati i responsabili della gestione della miniera. Lo stesso presidente cinese Xi Jinping aveva chiesto una severa inchiesta. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. È il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. La missione è anche nel ricordo dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco in difesa del creato. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, così il presidente Mattarella, che parla di attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Mostre, convegni e cortei per ricordare oggi. Spicca a Catania l'inaugurazione del Museo del Presente. Si indaga a Roma nell'esplosione avvenuta stanotte davanti a un condominio di 5 piani nella zona romanina. La deflagrazione pochi minuti prima delle 4 di notte. Secondo le prime ipotesi, lo scoppio potrebbe essere stato causato da un ordigno collocato vicino al cancello d'ingresso dello stabile. Alle battute finali il Festival di Cannes, in un'edizione che non vede film italiani in concorso. Stasera la premiazione dopo un programma che ha preferito il cinema politico ad Hollywood, dove grande attenzione ha riscosso anche Pedro Almodovar e il suo Amarga Navidad. Tra i film favoriti nei pronostici, Minotauro del russo Zyagintsev e Fatherland di Polinowski. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
7: Coccolino Wonder Wash nel pacco da 2 flaconi è a 8,99 euro. L'ammorbidente Coccolino XXL e la linea Coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99 euro. Coccolino Profumo per Bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99 euro.
6: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: MasterCheck 90.
8: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. MasterCheck 90. Dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20. In versione extended full show.
9: MasterCheck.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulate con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein Food.

0: Face.
1: Face to Face. Lele Procida mette faccia a faccia il disco originale con la sua copia. Face to Face.
2: Cari amici di Ritmo 80, Forever Young, come sempre esploratori di questo rutilante mondo musicale, benvenuti da Lele Procida ad un nuovo appuntamento con il nostro Face to Face. Ben 4 canzoni a confronto anche quest'oggi. Noi cominciamo con un brano di Regina del 1996. Ed uno di Roberta Flack del 1973. Si parte subito con Regina, o meglio la cantante di origine brasiliana Regina Aparecida Saraiva, che invase le dance floor mondiali con una meravigliosa hit intitolata

era Regina con Killing Me Softly, ma la versione originale di questo brano, ripresa tra l'altro anche dai Fugees proprio nel 1996, risale a qualche anno prima, esattamente al 1973, quando la cantante americana Roberta Flack si aggiudicò il Grammy Award per la miglior canzone dell'anno, proprio con questo motivo intitolato Killing Me

Affleck con Killing Me Softly e prima ancora Regina con la versione dance del 1996 del medesimo brano. Ma attenzione, perché il nostro appuntamento con il Face to Face qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young, prosegue. Continuiamo subito con un disco di Bob Sinclair del 2014. Ed uno del 1978 degli statunitensi Blondie. Nell'estate del 2014 il DJ francese Bob Sinclair incide un brano con la voce della top model brasiliana Gisele Bündchen, i cui proventi sono destinati all'UNICEF, il

dance. E dalla dance di questo DJ dal successo planetario passiamo alla versione originale di questo brano, opera degli statunitensi Blondie. Risale al 1978 e fu subito inserita nel loro terzo album intitolato Parallel Lines. Ascoltiamo quindi Deborah Harry e i suoi Blondie con Hourglass.

Dal 1978 i Blondie e dal 2014 Bob Sinclar con due distinte versioni della medesima canzone, quella intitolata ovviamente Harold Glass. Per il momento è davvero tutto, appuntamento qui su Rhythm & Sounds, alla radio dei Forever Young, al prossimo Face to Face.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: 80 continua. Nella prossima ora i nostri DJ suoneranno solo il meglio per tutti i Forever Young.
1: Dal 1987, Ivana Spagna, Call Me. Dal 1987, Simply Red, I Won't Feel Bad. Dal 1985, Tracy Spencer, Round

0: Radio 80 Mix Clock hai ascoltato Five Young Cannibals, She Drives Me Crazy e Edoardo Bennato, Sei Come un Jukebox.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio, in dub a Roma e Latina.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Ana del Pet Food.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: I dentifrici base Colgate sono a 1,79€. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant nel formato bipacco sono a 2,99€. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

Sons, è come una sveglia la mattina alle 5, arriva alle 14 e partiamo noi. Sempre, tutti i giorni, alle 14. Buon pomeriggio da Sabino Pastore, sono io, buon pomeriggio a Davide Ferrarini e lui, voi non vedete né me né lui, ma fa niente, fidatevi, siamo qua, non siamo intelligenza artificiale e questo è il disco di Gypsy Man, si chiama

bello, vero, eh? Non ci risparmiamo mai, questo è di Blaze, qualcuno lo ricorderà sicuramente, l'avrà ballato sicuramente. Se non vi ricordate qual è il titolo, ve lo dico io, Most Precious Love. Adesso Afro Pins, questa è Better Thing. My love.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto,
1: fino al 30 giugno 2026.

Questo La Rarari, canzone felice, è un disco che ho sempre sentito molto vicino personalmente, perché è fatto da Santos e Sabino, con l'unica cosa che Sabino non sono io, ma poco male. Ritmo tante, i ballatissimi, sempre qua, il prossimo è di One Way, bellissima, si chiama Carnival.

il dubbio se lo pone riguardo a Isla Rock, perché lui racconta di avere un sogno, quello di volare oltre l'arcobaleno e sempre più in alto, ma probabilmente sarà fatto di qualcosa, ma il disco bello l'abbiamo riascoltato oggi. Si chiama Rise Up, Isla Rock.

pomeriggio di Ritmo 80, i ballatissimi Savino Pastore, Davide Ferrarini e Living Joy. Questa era Don't Stop Moving. Adesso suoniamo un altro disco di quelli che hanno fatto la storia per un periodo breve ma comunque molto intenso, perché stiamo per suonare Moonlight, San Salvador.

0: Aia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.

Immaginatevi per un attimo in discoteca, siamo a metà degli anni 2000-2005, se non ricordo male, e parte il ritornello di questa Back to Basics di Shapeshifters e la gente tira sulle mani, sorride soprattutto e balla e ci si diverte tutti quanti. Anche chi era in console si divertiva, devo dirlo. Ora Barbara Tucker, questa è Beautiful People.

0: In quel periodo, era la fine degli anni 90, io lavoravo in un locale e con il collega con cui condividevamo quell'esperienza riuscimmo a fare in modo che tutti quelli che frequentavano abitualmente quel locale imparassero a memoria il testo, e praticamente era una sorta di concerto quando si suonava Blue Badadi Badada e di FL65, perché tutti quanti cantavano e toglievamo la musica e era bello davvero. Sono passati troppi anni, ma FL65 e Blue rimane sempre nei nostri cuori. Vabbè, abbiamo chiuso qua l'appuntamento di oggi. I Ballatissimi tornano domani sempre alle 14, sempre sul Ritmo 80, per un'altra ora di bella musica da ballare insieme, se vorrete. Per il momento, da Sabino Pastore e Davide Ferrarini è tutto. A domani, ciao.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80. Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova

dal 1987. Alphaville, Forever Young. Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora.

0: al disco di ora. Chris Ria, Josephine. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89€. Quelli in crema da 500 ml a 1,39€. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Donut a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Se con Ritmo 80 balli, canti e torni ragazzo ogni giorno, sai che c'è un posto dove quelle stesse canzoni diventano emozioni? Si chiama Love FM. La radio che sceglie il lato più morbido degli anni 70, 80 e 90. Love FM è il rifugio perfetto dopo una giornata piena di ritmo. È la colonna sonora del relax, dei momenti che contano. Provala e scoprirai che davvero su Love FM ogni canzone è un'emozione. Cercala in FM, DAB, app e su lovefm.it.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein Food.
2: Dictation being forced in Afghanistan. Revolution.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo.

0: I Don't Want to Be a Hero, Daniele Petronelli Remix. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: From the 90s Control Tower, Datura presents Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s.
5: Datura Club 90s.
3: Datura Club 90s. All the best of the 90s selected and mixed by Datura.
6: Datura Club 90s.
7: Datura Club 90s.
3: Datura Club 90s. Powered by Max Devil Store.
8: Datura Club 90s.
9: Datura Club 90s.
3: Datura Club 90s. Now and then, let's dance.
10: Datura Club 90s.

0: 90s. The best of 90s.
1: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Rovelta X-Clean 4 che aspira solo da 1 euro.

0: ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.
1: Datura Club 90s, the greatest gift of life is music.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato George Harrison, Got My Mind Set On You e Luca Carboni, Solarium.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
3: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 euro. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care Gusto Delicato.
2: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Dal lunedì al venerdì alle 11.30. 1, 2, 3, Gimme 4, quattro decenni, quattro dischi, un solo appuntamento. Gimme 4. Marco Greco sceglie quattro dischi da raccontare, dagli anni 60 ai 90. Non perderti Gimme 4, solo su Ritmo 80, la radio dei Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.consiglio dei ministri.

0: Certo.
1: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
2: Eccoci qua, ciao a tutti, bentrovati con Tommy Venturini, pronti per un nuovo appuntamento con Ti sblocco un ricordo. Se avete vissuto gli anni 70, 80 e 90, questo è sicuramente l'appuntamento giusto per voi. Tra poco andremo a ricordare uno dei primi videogiochi che risale addirittura al lontano 1978. Sto parlando di Space Invaders. Nella seconda parte poi ci occuperemo di un ricordo televisivo e andremo a ricordare Mork e Mindy, uno dei telefilm cult degli anni 80. Intanto iniziamo con Donna Summer, Last Dance. Sole.

Sono passati davvero tanti anni dall'uscita di questa splendida Last Dance di Donna Summer, ma che rimane ancora un grandissimo successo. Era infatti il lontano 1978. Rimaniamo nello stesso anno per parlare del prossimo ricordo. Se vi dico Space Invaders, vi viene in mente qualcosa? Lo scopo del gioco era quello di liberarsi dall'invasione degli alieni, da qui il nome Space Invaders. Per farlo avevamo a disposizione un cannone che si muoveva in orizzontale e che sparava verso gli alieni. Anche se a me da piccolo sembravano dei granchietti bianchi, non so se ve li ricordate. Ovviamente anche gli alieni potevano colpirci, ma potevamo ripararci sotto ad una sorta di barriere. Ogni tanto in alto passava anche una navicella e se riuscivi a colpirla era un bonus di punti. Più alieni riuscivi ad eliminare, più il ritmo della loro discesa aumentava e alla fine morivi schiacciato. Quante volte nella vostra vita avete giocato a Space Invaders ma ve lo eravate dimenticato? Vi ho sbloccato un bel ricordo, ma tra poco ne arrivano altri, su Ritmo 80!

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Oggi ci occupiamo di una serie che ha reso famoso l'attore Robin Williams, ovvero Mork e Mindy.
2: Mork.
1: È la storia dell'arrivo di un alieno sulla Terra e che ha il compito di esaminare i volti degli umani ed in particolar modo le loro emozioni.
3: Qui ad Ork siamo una massa statica, il senza lievito dell'universo.
2: Le emozioni sono state eliminate dalla nostra individualità per il bene della razza e tu scherzi sempre. C'è un pianeta insignificante in un punto remoto della galassia. Da notizie frammentarie da noi ricevute, la gente...
3: Forse autentici nemini?
2: È probabile. Per questo ti ritengo idoneo a raggiungerli, Mork.
3: Sei molto gentile, signore. E qual è il nome di questo buco d'inferno?
2: Terra.
1: I protagonisti sono Mindy McConnell, una ragazza che vive nella provincia americana dai tratti dolci e graziosi e che fa il cosiddetto incontro del terzo tipo con Mork, un alieno che è arrivato dal pianeta Ork con un'astronave a forma di uovo.
4: Reverendo, ma chi ci fa qua?
3: Io sono appena atterrato.
1: I due iniziano così ad interagire l'uno con l'altro, con Mindy che decide di ospitare l'alieno nella soffitta di casa sua, convinta che Mork non sarebbe in grado di sopravvivere all'incontro con la specie umana senza il suo aiuto.
3: Bel posto la tua soffitta.
4: È buio, pieno di polvere e di ragni.
3: Come piace a me.
1: Mork, essendo un alieno, si comporta spesso in maniera molto strana. Viaggia attraverso il tempo per mezzo delle scarpe e beve con il dito.
4: Tu hai bevuto con il dito?
3: Sì, tu come bevi?
4: Con la bocca.
3: Come fai a bere e a parlare insieme? Deve essere da slogarsi le tonsille.
1: E in un telefilm che si rispetti poteva mancare l'amore? Certo che no. Infatti il sentimento dell'amore esiste anche sul pianeta Ork. Ed è proprio l'incontro tra Mork e Mindy a rendere ancora più avvincente questo telefilm.
4: Beh, Mork, se vuoi essere un terrestre devi proprio provare un'esperienza amorosa.
3: Ma l'amore non porta all'unione?
4: Sì.
3: Oh, io aspettavo di fare la prova. Quando si comincia?
4: Ascolta, Mork, la faccenda non va proprio così. Senti, una relazione. Voglio dire che c'è amore quando un uomo e una donna si preoccupano l'uno dell'altro.
1: Purtroppo l'intento di portare Mindy su Ork fallisce. Anzi, è proprio Mindy che umanizzerà Mork, che infatti inizierà a lavorare in un negozio di strumenti musicali. Storico il celebre saluto del protagonista.
3: No.
1: Forse non sapete che Mork e Mindy è un derivato di Happy Days. La puntata in cui Mork infatti compare nella serie più longeva del telefilm è fantascienza anche per Fonzi. La sigla del telefilm è probabilmente più famosa della serie stessa, tanto che ancora oggi tutti quanti ci ricordiamo ancora le parole. E allora non vi tengo più sulle spine, su il volume e cantiamo.

0: L'abbiamo ricantata tutti quanti insieme, la sigla di Mork & Mindy, questo telefilm cult degli anni Ottanta. Sono passati tanti anni, ma ce la ricordiamo ancora. Tommy Venturini vi saluta, all'appuntamento alla prossima, sempre qua su Ritmo 80, la radio dei Forever Young.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: A

0: musica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti. Dal 1982, The Clash, Should I Stay or Should I Go?
1: Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go?
0: Dal 1982, Roxy Music, More Than This.

0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 18 e un minuto.

0: Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Il sabato negli anni 80 era il giorno della libertà. Su Ritmo 80 quell'energia del sabato è ancora viva. Tutti i giorni sintonizzati e rivivi le hit che ti facevano sognare, ballare, cantare, scoppiare di felicità. Ritmo 80, sempre con te, sempre forever young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein Pet Food.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.
2: We got it together, didn't we?

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimene.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e mutandino in megapacco c'è una super offerta. Due confezioni a 39,99€. Trovi anche Pampers il costumino a 4,99€. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a 4,99€.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: You see, baby, I got some for the young, some for the old, some that just

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Simple Minds, Don't You e The Cardigans, Love Fool.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affin-

Cicco Corvasce e Daniel's Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di auto in euro.

L'esplorazione di Gianni De Luise nell'orbita di Satellite ti aspetta il sabato e la domenica alle 19.30. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: puntata di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 20.
1: I due minuti.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Shaco, you're ready?
7: Posso? Vado?
4: No!
6: C'hai voglia.
8: Cecco Corvasce e Daniel Check presentano
9: Master Check
8: 90,
10: l'enciclopedia della dance.
11: Eccoci qua, benvenuti, questo è Masterchef 90, anche questa volta insieme per un'oretta più o meno col capello stranamente Riccardo cocciantizzato del nostro Dance Jack, perché io posso vederlo senza maschera, voi no, è una cosa che ormai è consuetudine da anni a questa parte. C'è il capello anni 80 serio, o perlomeno quello che ti è rimasto quando andavi dal parrucchiere, che c'era subito la locandina di quello cotonato.
12: 70,
11: anche

Erano i Black and White Brothers. Erano i Black and White Brothers. Come lo dico, brothers? Put your hands up in the air. Che poi mi piaceva mettere un po' di effettino sotto, che mi stavo... Ero lì che me la tiravo una mezz'oretta, stavo lì in confidence col pezzo una mezz'oretta prima che poi tu cambiassi pezzo e io continuassi con la stessa cosa, prima che poi tu mi picchiassi perché non aveva più senso che ci andassi sopra con il Put Your Hands Up sul pezzo successivo. Ti ricordi? Arriva intanto Cimo Baio a Si Me Gusta, a Mi Ecstasy, Ecstano, Ecstaminchi, vabbè.

0: George Michael, Flawless, Go to the City dal 2004, famosa traccia del cancellamento, come l'abbiamo ribattezzato io e Dennis Jack, il mio socio, con
1: da capo.
0: Flawless di George Michael, campione il brano Flawless dei The Ones, che a sua volta campione Keep sto campionando me stesso, che a sua volta campiona Keep on Dancing dei Gary's Gang, che
2: cazzo
0: quanto mi fa gay sto pezzo. È lui, è certo che è lui. Ma la mia domanda è sempre la stessa: tu sei bravissimo ad intercettare le cose, vedi che ho dato anche una mezza testata al microfono, sei bravissimo a prendere il campionamento di quel pezzo lì, a sgamarlo di quel pezzo. Perché cazzo l'hai fatto tu uno?
3: Come principio cardine, fatti il cazzatoide, va.
0: Arriva un'altra roba tutta italiana, per quanto abbia un respiro international, Living Joy, e questa è Dreamer dal

da non confondersi, come dico di solito, con Ramirez, quello tutto incazzato che abbiamo mandato un sacco di volte terapia, che è un altro Ramirez, vabbè. Karen Ramirez con Looking for Love dal 98, e forse non tutti, per la rubrica non tutti sanno che, potremmo anche, visto che l'abbiamo fatto un sacco di volte questo tipo di sgamo del non tutti sanno che, potremmo anche inaugurare la rubrica non tutti sanno che, originale, già fatta? Vabbè. Comunque, forse non tutti sanno che la versione original di questa traccia è un lento scritto da Ben Watt e Tracy Faccia da Stirata Torn degli Everything But the Girl. In realtà va detto a sua volta che la base della sua versione ricorda anche Missing, per l'appunto degli Everything But the Girl. Adesso arriva Java, che non c'entra niente col famoso script che mi fa incazzare tutte le volte che lo uso a livello programmatico, e la... un gancio dedicato a tutti i programmatori, anche gli imbecilli che conosco io. Allora, Java con Feel So High dal 96.

0: Annalisa Stansfield con Change, bellissima lei, la traccia, il remix del grande Godfather of House Frankie Knuckles dal 91, un pezzo di quelli che hanno a un certo punto sancito la definitiva Pax Nobilis,
1: la Madonna,
0: senti sta cosa, tra il mondo house e il mondo pop di un certo profilo, commistionati a loro volta tra l'esigenza e il funky, perché è una roba che mischia tutti e quattro i micromondi fra loro, capito? Dai, oggettivamente. E quindi è stata sancita la Pax Nobilis. Vabbè, sono stato bravo, Quello che ho detto ha senso. In ogni caso è arrivato il momento di una rubrica molto importante dove celebriamo un remix, fondamentalmente perché siamo innamorati della versione originale. È arrivato il momento del remix today. Master Check 90.

0: molto bella, il video tutto sommato meno, ne ho già parlato in qualche altra circostanza, Fats and Small con Turn Around, hey! Nella Bubbert Remix del 2019 su Armada Recording, pezzo che nella versione originale secondo me ha ancora tutti i suoi punti musicali intatti, in quella nuova evidentemente niente, non è che mi piace, a te piace? E a questo punto ci prendiamo una piccola promo pausa e poi torniamo con Mariuccio Fargetta con The Beat of Green nella Mayday version del 96.
1: Si chiama The Beat of Green Mayday.
2: Ah ok, sì, va bene. Ah, questo era pericoloso.
0: Cioè, se mi avessi beccato l'occhio diventavo cieco invece che cieco. Ah, torniamo dopo la promo con Fargetta e The Beat of Green Mayday dal 96.
3: Way. Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbace e Dennis Jack.
4: Come back soon.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein del Pet Food.

promo pausa con Falgetta, The Beat of Green, Mayday da 96. Su questa traccia c'è questo mistero un po' below the line, come si dice, si vede che faccio marketing, anche un po' marketing soprattutto. Vabbè, su questa traccia resta il mistero di un'operazione mediatica di below the line, per l'appunto, di comunicazione, di senso, non senso. Non guardarmi con quella faccia da culo che è quella che hai quando sai che sto dicendo qualcosa di veritiero ma non capisci. Vabbè, girati che mi imbarazzi. Allora, resta il mistero, dicevo, di un'operazione mediatica di una famosa birra olandese. Famosa birra. Se faccio promo, ci cambia qualcosa? Ci mandano una cassa se dico che è l'Heineken. Che nell'estate del 96 casualmente venne fuori con lo stesso claim The Beat of Green. Secondo me è stata una bellissima coincidenza. Nulla a togliere a Fargetta in quanto, insomma, DJ importante, rispetto al fatto che sia DJ importante. Sai cosa può fare al massimo? Noi due che abbiamo visitato la vecchia fabbrica d'Amsterdam lo sappiamo. Mettono Mario là, beve, rutta e va via. Andiamo avanti con i

Baffa featuring Paganini con Rush to the Moon dal 94. Adesso arriva Silvia Coleman, che si dovrebbe chiamare, come giustamente ci segnala il nostro Dennis Jack, i Silvia Coleman, perché dietro c'era un botto di gente che ha prodotto questa cosa. Primo caso in assoluto, infatti, dove dietro c'è un nome, un cognome, ma in realtà si celava un intero gruppo formato da, in ordine, vabbè, in ordine più o meno, Giraldi, Varola, Michele Comis, che poi non erano altro, cosa importante, se non gli Usura, che tanto funzionavano anche in quel periodo, seguiti poi da Walter Cremonini e Giovanni Trivellato. L'unica cosa che mi ha trivellato Giovanni, il resto sono le All Around the World.

0: 717 che il Maurizio Molella mi ha coinvolto nuovamente, visto che l'hanno tirato fuori loro il pezzo Let Me Go, e poi lui me li ha ricoinvolti nel 98. È venuta fuori questa cosa molto bella con la parte rappata di Fast Eddie, che poi mi piaceva fare di preserata. Beh, quanto godevo, me la tiravo anche un bel po'.
1: Adesso no,
0: adesso no. Poi andavo a fare all'Off, quel locale che conosci, non la Loffio, all'Off andavo a far serata sul palco col microfono, col cavo tipo neomelodico, e poi soprattutto partivo con questa.
2: He has got the flow. Voglio...
0: adesso cosa c'è?
3: Kiki Boy in Demolition.
0: Cazzo, il disco con la molla, me l'ero dimenticato. Bello, bello. Arriva Kiki Boy in Demolition con Basic. Dal 95.

0: con Angel di dal 95. Li abbiamo ascoltati, ma adesso è arrivato il momento, nonostante la mano sia un po' penzolante, mi funziona comunque. È arrivato il momento del mashup di Daniel's Jack.
1: Master Jack 90 presents The Mega Mashup of the Week.

0: Era il mashup di Dennis Jack. Non vedo l'ora che apri la porta perché c'è un acaro che fluttua. Abbiamo ascoltato Corona con The Rhythm of the Night, Dr. Alban con Single Alleluia, e poi Stefano Secchi e Orlando Johnson con I Say Yeah, Joy Salinas con Beep Beep, e infine Nina con I'm So Excited. Quindi in questo caso vari stili, come dicevo, che si uniscono fra loro in una commissione perfetta. Avete ascoltato praticamente un pezzo unico che in realtà è la composizione di 5 pezzi. Va bene?
1: Master Jack.
0: È andata anche questa puntata. È stata una puntata dove, come al solito, il sottoscritto ha reso tanto alla comunità attraverso la sua energia, dove dall'altra parte c'era uno spento ma opportuno Dennis Jack. Saluta. Ciao.
2: Master Jack 90. Con Cecco Corbace e Dennis Jack. We will be back.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero uno per la sensibilità dentale, che offre prodotti per ogni esigenza. E con due prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile.

Contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartelegioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: 80. Disco Mix Saturday Night torna tra poco.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Disco Mix Saturday Night torna tra poco. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con Din Italia.

80 Disco Mix Saturday Night. In console Daniel's Jack.

0: Disco Mix Saturday Night torna tra poco. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoprotei Cat Food in Italia.

0: Mix Saturday Night,
1: il mixato più lungo d'Italia,
0: guidato dai DJ di Ritmo 80. Disco Mix Saturday Night torna tra poco.
2: Basilda, io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il Da Classic House, come non l'avevi mai sentito.

0: Hey Forever Young. Vuoi riascoltare tutti i nostri programmi? Puoi farlo con un click su ritmo80.it o con un tap sulla nostra app. Vai nella sezione podcassette e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Anche on demand.
1: Il sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night. Disco Mix Saturday Night. In console, Daniele Petronelli.